famiglia era qua. Chicchi danzi, pacotu danzi, cunatam. Ciara ti chiamo. Ciappa danzi, pa wai un stigma.